Takkar saa mi duschi islamisti, ma mitä orgulloso tahti hoppi kos tristo pa mira masinha. Naturaleza ta nos ritmo di vida, basera mangi limpia nos isla pe circolo quibra asina. Nos ende hambre ta cosecha di tula, nos mestin kutuma.